Sumpa is trending and trending and trending. Trendy papa papa papa papa. E di no ko papa papa papa papa. Enti ya declare say Sumpa is no more.